0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non ho

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on.

L'Europa porterà una intensa e probabilmente anche lunga ondata di caldo su gran parte del continente, specialmente Francia, Spagna, vedranno temperature anche oltre i 40 gradi. In Italia non li toccheremo per il momento, ma andremo vicini ai 36-37 su gran parte delle pianure emiliano-romagnole, valori un po' più contenuti sulla costa nel corso del weekend. Qualche locale temporale di calore sarà possibile in Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Rewind.
3: Per partire alla mattina,
4: sì,
3: e andare a lavorare, una buona colazione tu devi fare.
4: Si canta addirittura a quest'ora.
5: Con cosa fa colazione la mattina?
4: Chiara.
5: La vodka.

0: Ma no, è che vogliamo darvi il benvenuto e farvi capire subito cosa state per ascoltare.
1: Ciao Marco, buona mattina.
2: In questo strano programma
0: è un po' strano, sì,
2: c'è sempre un gruppo di amici
0: che
2: stabilisce un contatto.
0: Sì, questa mattina tra l'altro il sabato fino alle 9 in diretta.

0: Rewind.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, non oso immaginare il resto della giornata.
2: Questo dopo avermi ascoltato all'inizio alle 7 in partenza con il programma.
3: Il buon umore al mattino è curabile.
2: Ok, quindi tranquilli, ce n'è per tutti, ma soprattutto c'è per qualcuno di voi che si è ricordato di mandare una
0: nota vocale al 335 104 1027,
2: la canzone preferita che noi inseriamo di diritto in questa rubrica.
4: Ciao Marco, per la rubrica ti volevo dedicare, sì? Oggi volevo creare una postera un pochino più romantica, diciamo,
2: oh,
4: così, per
2: bello.
4: Ascoltare un brano di un ragazzo che piaceva molto alle ragazze quando io ero giovane,
2: sì,
4: che era Nick Cayman, e la canzone che ti chiedo è Each Time You Break My Heart,
2: primo grande successo,
4: a tutte quelle a cui piaceva molto questo cantante,
2: sì,
4: che purtroppo ci ha lasciato molto molto presto, però tante anche della nostra community si ricordano molto di lui. Ciao Marco.
2: E avevano il poster in cameretta.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Oh, ecco. Bentornati, sì. Ben ritrovati in questa superba, nuovissima, fantasmagorica puntata.
2: È mesi che c'è.
1: Nella rubrica Seguitemi per altri consigli.
2: Non richiesti.
1: Questa volta
2: sì.
1: Vi largirò una perla di saggezza.
2: Una perla?
1: Ma proprio una perla,
2: O pirla?
1: No, pirla, perla ho detto. Non è vero che l'amore vince su tutto.
2: Ah no?
1: No.
2: No?
1: Quello è l'ascio di briscola, no. Quello sì che vince su tutto.
2: Ma sei un cretino.
1: Seguitemi per altri consigli.
3: Ma c'è da pirla!

0: Rewind.
1: Corona! Dai, che c'ho fame!
2: Hai fame? Allora ci vuole la chef!
3: Ma io volevo solo dei grissini, poi bucatini alla matriciana, tortellini,
2: solo?
3: Cannelloni, facciamo anche gli arrosticini,
2: e poi?
3: O due branzini.

0: si esce con la fame, eh?
1: Je sempre femme.
0: Ha sempre fame. Allora, arriva la nostra chef qui su Radio San Marino, instabiliamo un contatto. Allora, chiediamo un attimo, cosa prepari oggi?
2: Oggi faremo il purè di patate dell'anto,
0: ah,
2: è vero.
0: Sentiamo.
2: Quindi, procuriamoci 20 kg di patate belle grosse,
0: sì,
2: che invece di farle bollire in tegame con acqua, come solito, è vero, metteremo a sbollentare in lavatrice a 90 gradi con centrifuga.
0: Ma no,
2: così sarà più facile sbucciarle naturalmente.
0: Si creò, eh?
2: Finito il ciclo di lavaggio, sbucceremo accuratamente le nostre patate fino all'ultima.
0: Sì.
2: E poi in sequenza le lanceremo una ad una contro il muro della cucina fino a ridurle in una cremosa purea che raccatteremo anche da terra,
0: ma
2: ovviamente in una capiente casseruola.
0: Ma no.
2: Mettiamo a finire la cottura sul fornello aggiungendo burro di karité e mozziconi di croste di forma avanzata in frigo.
0: Ma per karité.
2: Serviamo il nostro purè con zampone e lenticchie come fosse Natale.
0: Sì.
2: E buon appetito dall'anto e ciao a tutti.
0: Ciao. E questa ricetta dove la mettiamo?
3: Nel bidone del rusco.
0: Direttamente, senza passare da via.

0: Rewind.
1: Però vieni veloci.
2: È veloce, andiamo, dai.
3: Complici in due come Thelma e Louise.
2: Veloci perché qui su Radio San Marino ritorniamo con una rubrica dedicata a due fantastiche donne, Thelma e Louise. Da noi si chiamano Barbara e Sabri.
4: Sabri.
2: Ecco.
4: Senti, io ho un piccolissimo dubbio. Ho bisogno che tu mi aiuti a capire se è soltanto un pensiero o potrebbe essere realtà.
2: Cioè?
4: Secondo me,
2: sì,
4: visto tutto quello che mi sta capitando dal primo giorno dell'anno, sì, diciamo subito dopo la mezzanotte ha cominciato le rogne.
2: Sì.
4: Per me devo aver mandato a fanculo qualche iettatore di quelli belli tosti per strada.
2: Quello di avanti un altro.
4: Devo aver incrociato una persona del genere che mi ha fatto le iettature peggiori.
2: Addirittura.
4: Perché se no non si spiega. E tu sai cosa sta capitando in questi giorni.
2: Lei lo sa.
4: Consigli? Perché mi sa che l'acqua santa non funziona.
2: Ok.
5: Barbara, ma che consigli? Se andiamo a Lourdes si asciuga tutto tipo deserto del Sahara. Non ti preoccupare che da lì non se ne esce.
2: Bene.
5: Ah, io non lo so chi cavolo
2: hai incrociato.
5: Hai incontrato nel tuo percorso. Comunque c'è quel quadro che non cosa. Ascolta, o facciamo un giro a San Sepolcro sperando che non crolla giù tutta anche la chiesa. Ma poi un'altra cosa, che segno sei? Perché quest'anno il segno del cancro. Dimmi te che segno sei, che vado a fare un controllo.
2: Sì?
5: Che se proprio deve andare di merda così tutto l'anno, gli diamo uno schianto prima.
4: Sono Bilancia, ascendente Sagittario. Adesso che ci azzecca sta roba? Vabbè, che io parlo di iettatori, ma proprio anche l'oroscopo. No, dai,
2: no.
4: Sabri. Io non ci credo.
5: No, bisogna guardare tutti i punti di vista. Da qualche parte qualcosa di buono dopo viene fuori. No?
2: Da qualche parte sì, forse.
5: Non puoi guardare solo l'iettatore. Devi guardare tutti i punti di vista. Da qualche parte il sole arriva.
2: Certo.
6: Ma davvero? Ma che
2: infatti. Vabbè, salutiamo Sara.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: roba.
1: What the fuck è?
0: Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Se ascolti distratto, lo risenti stasera. Che sia day or night, noi siamo pronti. E tu che fai?
2: E tu che fai?
3: E ce la faccio!
0: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È in arrivo la rassegna stampa, ma intanto vi auguriamo un buon sabato. In questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno con la rassegna stampa di questa mattina, sabato 20 giugno, partiamo dai giornali sammarinesi. Sulle prime pagine di oggi La Tribuna e La Serenissima, attenzione che resta concentrata sui temi interni della Repubblica, lavori consigliari, scuola, trasporti e nuove regole. Restando su San Marino, il Corriere della Romagna, spazio alle novità che riguardano il codice della strada, compravendita dei veicoli e sicurezza, il titolo che mette insieme diversi fonti, arrivano alcol zero e

0: 2028, segretario dell'istruzione Teodoro parla di un passo avanti per il sistema educativo. Notizia più emotiva del giorno sulle pagine sportive, non solo: l'addio a Igor Protti, ex calciatore riminese, si è spento a 58 anni. Domani dalle 17 alle 18 la salma sarà allo stadio Romeo Neri per l'ultimo saluto della città. Passiamo alla stampa internazionale, proprio La Stampa apre con lo scontro durissimo tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il titolo racconta una rottura ormai totale. Trump avrebbe detto che Meloni lo avrebbe implorato per una foto e gli avrebbe fatto pena. La premier ha replicato parlando di dichiarazioni totalmente inventate, dicendosi allibita. Il caso è diventato subito diplomatico, è saltato anche il Business Forum USA Italia con il ministro Tajani che ha annullato la missione negli Stati Uniti. Una vicenda che pesa non solo sul piano personale ma anche sui rapporti tra Roma e Washington. Sempre sulla stampa, focus internazionale sul futuro del Golfo, un titolo che guarda agli equilibri globali, il Golfo sempre più nelle mani, comunque nell'orbita della Cina. È il segnale di un mondo che cambia, con Pechino sempre più centrale nei rapporti economici, energetici, strategici del Medio Oriente. E poi anche sulla stampa torna l'addio a Igor Protti, un bomber romantico, raccontato anche attraverso il rapporto con la figlia e con la sua ultima impresa personale. Non solo il calciatore quindi, ma l'uomo, una figura rimasta nel cuore di Rimini, Livorno, Bari e di tanti appassionati di calcio italiano. Questi i principali titoli della mattinata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di questo weekend, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice nordafricana su tutta l'Europa porterà una intensa e probabilmente anche lunga ondata di caldo su gran parte del continente, specialmente Francia, Spagna, vedranno temperature anche oltre i 40 gradi. In Italia non li toccheremo per il momento, ma andremo vicini ai 36-37 su gran parte delle pianure emiliano-romagnole, valori un po' più contenuti sulla costa. Nel corso del weekend qualche locale temporale di calore sarà possibile in Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pomeriggio a tutti.
1: Cominciamo così?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
2: Senti, ma
1: dimmi,
2: per il nostro sondaggione on demand
1: di
2: io
1: oggi
2: avrei una richiesta.
1: Prego.
2: Mi faresti ascoltare il sondaggione, quello? Che diceva rovina l'estate con poche parole? Quello è troppo forte.
1: Speriamo.
2: Grazie.
1: Ciao, siccome abbiamo voglia e comincerà ufficialmente il 21 di giugno anche la nuova stagione appunto estiva di Radio San Marino, ecco, rovinate l'estate con poche parole. Quando sentiremo le risposte? Tra poco, dopo la prossima canzone.

0: Dice
1: rovinate l'estate con poche parole, lo lancia la Sara. Allora, con poche parole, che è estate di me.
2: No.
1: Ciao Marco, contatto esaurito.
2: Cosa dire, Avanzo?
3: Vai, vai, tanto non ce la fai.
2: Esatto.
4: Oh, rispondo subito e al sondaggione di oggi.
2: Ciao Fabio.
4: Te rovino io una cosa. Oh. Che vada in te casein anche la cucomerata di fine stagione, che il bagnino taglia 10 cocomeri, te ti capita sempre la fetta di quello manato duro che bianco non sa di niente, ti fa una pizzicatice e basta. Che vada in te casein anche la cucomerata di fine stagione.
2: Va bene.
5: Buona estate a tutti.
2: Sì, siamo tutti felici oggi,
6: Ma c'è un po' d'allegria. Ma
2: sentiamo uno che ritorna, che ci mancava.
7: Bella, sì.
2: Ciao Guido.
7: Sono tornato tra voi, hai visto?
2: Grande.
7: Alla fine tengo botta.
2: Sì.
7: Per rovinare l'estate della persona. Basta curagli che te posso dire, che becchi dei temporali mentre stai in ferie. È già finito l'estate.
2: Giusto, giusto. Ciao,
7: un
2: Guido.
7: Abbraccio. Bella, zì.
2: Ciao.
5: Mi piace.
2: Che è tornato Guido. Ma Gabri.
8: Semplice, molto semplice. Semplice. Mancano 128 giorni, 14 ore, 41 minuti e 35 secondi a Natale.
2: Ma come?
1: Sapeva che ieri alla scuola

0: Radio San Marino. Ci stabiliamo un contatto in summertime.
1: Rewind.
2: Contatto stabilito da Claudio. Senti. Allora, se devo fare arrabbiare uno che mi sta un po' sulle zebedei, gli dico: guarda, ragazzo, ho bisogno di piacere, visto che te ne ho fatti un sacco io e te. Sei in ferie, non fa niente. Cammina una mena ad ambianché la chiesa. Grazie.
3: Prego.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: E buone ferie.
3: Grazie, per chi le può fare, no?
4: Siamo un paese di esauriti.
3: Comunque però si asciuga prima, con sto caldo.
5: Ma fai davvero?
3: Sì, c'è qualcuno, Simone, che in questo momento proprio sta imbiancando e dice: io vi mando un messaggio scritto, lo so che non si può, ma la mia frase è questa: dai che tra pochi giorni si torna a lavorare.
6: Ah, ma allora t'an capisci.
3: Simone, non capisci, cioè qui in questo programma si partecipa solo con la nota vocale.
7: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, però.
3: Però?
7: Non pensateci troppo le ferie, perché tanto novembre è vicino,
3: ma
7: la nebbia, il freddo.
3: Ma cosa dici?
7: I riscaldamenti accesi, le prime bollette del gas aumentate.
3: Ma no.
7: L'acconto delle tasse.
3: No.
7: Insomma, chi più ne ha più ne metta.
3: Grazie Barbara.
7: Godetevi di questi giorni, perché.
3: Sì. Perché?
7: Il freddo è lì alle porte.
3: Sì, ciao.
8: Ma c'è un po' d'allegria.
3: Tra l'altro, Barbara, te la canti da sola la sigletta?
7: Che ci hanno mai mannato quel paese.
3: Esatto.
7: Sapessi quanta gente che c'è sta.
3: Sì, però una cosa, Barbara, non hai detto la persona.
7: Beh, aspetta, mi sono dimenticata però di rovinarla a qualcuno. Non me ne voglia mio figlio, ma.
3: Ma?
7: Fra poco ricomincia la scuola.
3: Come?
7: Mi dispiace.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: Radio.
1: Ciao a tutti e buon mare a tutti chi può andare.
2: Ma c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando, che so, dalla spiaggia? Sentiamo.
3: Ciao Marco, sono in ferie. Si sente?
2: Si sente.
3: No dai, non si sente tanto. Sono in spiaggia e quindi l'unica cosa che potrebbe rovinare quest'estate per me è il ricominciare a lavorare.
2: Vabbè, facile.
3: Speriamo di ritardare il più possibile. Ciao.
2: Ciao Sabri.
3: Senti Marco, senti che brezza.
2: Come?
3: Senti.
2: No, vabbè.
3: Senti?
2: Un pochettino, cioè.
3: La senti o non la senti?
2: Cosa?
3: Marco, tutta che la musica o no?
2: Veramente adesso ci sono le risposte, ma anche la tua non era proprio precisissima.
3: Ah no, mi sa che Marco non avevo capito niente del sondaggio. Comunque niente, a qualcuno gliel'ho già rovinata, però non dico niente.
2: Ok, va bene, ok. Per la sera, come al solito,
4: siamo un paese di esauriti.
2: Che se vogliono partecipare al sondaggiore e dirci con poche parole come rovinare l'estate,
5: nota vocale al 335 104 1027.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
2: Ciao.
6: E per rovinare l'estate, io faccio fatica un po' a pensare di rovinare l'estate in realtà, però? Per poter rovinare l'estate a qualcuno, magari gli direi.
2: Cosa?
6: Ti auguro di continuare a lavorare stagionalmente senza ferie.
2: Ecco,
6: cioè, il massimo che riesco a fare.
2: Va bene, okay.
6: Ciao.
2: Ciao, ciao Chiara. Vale.
7: Io auguro a tutti quelli che andranno in vacanza di trovare rovesci temporali, grandine, fulmine, saette e quant'altro.
2: Ecco.
7: Ok.
2: Ciao.
7: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
8: Abbandono. Ecco. Io abbandono. Dopo questa risposta io abbandono.
9: Ciao Marco, buon pomeriggio da Stefano. Qui allora rispondo al sondaggione.
2: Sì.
9: Come rovinare l'estate?
2: Come?
9: In poche parole. Ci penso io.
2: Ci pensi
9: te? Non voglio sempre niente io. Sono sicuro che? Mi tirano dietro tanti di quelle cosacce brutte, che robacce che io comunque te la mando, poi vedete. Ciao,
2: ciao,
9: ciao, ciao a tutti.
2: Cioè, ha registrato una canzone davanti alla radio, presente davanti allo stereo. Con la cassetta, sentiamo?
9: L'estate sta finendo.
2: Quello sì, l'abbiamo capito.
9: Per voi ma non per me.
2: Come per me? Perché, scusa?
9: Tornerete a lavorare.
2: Sì, è vero, giusto.
9: Che me ne importa a me.
2: Ma come te ne importa a te, scusa?
9: Io sono sempre in ferie.
2: È vero.
9: E sapete perché?

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Noi lanciamo una domanda nel sondaggione e se vi va di rispondere 335 104 1027, una nota vocale possibilmente, ci piace sentire la vostra voce.
2: La so.
1: Vedi?
2: Allora, come rovinare l'estate con il conto alla rovescia che manca Natale.
1: Ah.
2: Perché vuol dire che sta arrivando il freddo. Mm. E io il freddo non lo voglio.
1: Ok.
2: Ciao a tutti.
1: Beh, non sei la sola, spiega meglio, eh?
2: No, aspetta, sarà meglio che spiego meglio il motivo,
1: vai, vai,
2: sennò
1: vai.
2: Così non si capisce.
1: Infatti.
2: E praticamente ci sono su Facebook dei link dove danno fanno il conto alla rovescia di quanto manca Natale.
1: È vero, ecco, ho visto.
2: Quello è proprio come rovinare l'estate il 17 di agosto.
1: Perché?
2: Sul pensiero delle giornate che si accorciano.
1: È vero.
2: Del fatto che fa buio alle 3 del pomeriggio e la mattina alle 6 è ancora buio questo. Le tre. Quindi questo è quello che volevo dire.
1: Ok, ciao.
3: Ma c'è un po' d'allegria.
1: Esatto, mi ha messo una tristezza, cioè delle giornate che si accorciano, del fatto che fa buio prima.
4: Oh, ciao Marco, oggi io vorrei dedicare un pensiero ai fatalisti, quelli che fanno gara a vedere le cose negative prima del tempo.
1: Ah, ecco, vedi.
4: E con la frase, non so se ti è capitato di sentire, quelli che ti dicono, okay. Dopo Ferragosto l'estate è finita.
1: È vero.
4: Dopo, moderiamo i termini e diciamo, ok, se per voi è finita, bene, tornate a lavorare, anzi lavorate anche per me, io se posso un altro mese di mare me lo
1: giusto.
4: Faccio e questo è quanto. Ciao Marco.
1: Ciao. No, si era infervorato anche John, eh?
5: Stiamoci calmi.
1: Sam,
6: ciao Corona e ciao a tutti.
1: Ciao.
6: Allorché ho appena saputo che c'è una persona che mi sta stranamente sui insomma mi sta simpaticissimo
1: sicuro
6: tra due settimane in Calabria in mare.
1: Ah.
6: Non dico che succede che cosa, ma non so, una nevicatina estiva in Calabria.
1: No,
6: un po' di quel freddolino tipo 2-3 gradi con la pioggerolina per due settimane.
1: Ma che
6: dai,
1: cattivo
6: mica. Ho detto che cosa, dai,
1: infatti
6: sa che un freddolino un po' di disenterico,
1: no,
6: così insomma dai.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: Rewind.
1: Ciao Marchino, ciao ragazzi, contatto stabilito dalla Nita.
2: Ciao Nita.
1: Allora, a chi rovinare il resto dell'estate? Ok, ci sono.
2: Ci sei?
1: A voi cari bambini, che tra poco finisce l'estate, finiscono le vacanze e dovete rientrare nei banchi. Allora godetevi dell'estate quel che ne resta. Ve lo dico da bidella, ciao.
2: Ciao.
3: Sono l'Anto.
2: Ciao Anto.
3: Ah, guarda, io vorrei rovinare l'estate.
2: A chi?
3: Augurandogli delle belle corna. A tutti quei cornuti che ieri in autostrada mi sorpassavano a destra. Adesso io non è che voglio dire che faccio il 160 in autostrada, però il limite è 130.
2: Giusto.
3: Avrò fatto 120, dai. E questi mi sorpassavano da destra.
2: Okay.
3: Quindi il mio augurio è che tutti quanti abbiano delle belle corna dopo Ferragosto sulla testa.
2: Ecco.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao. Allora, se fosse stata Sabri, cosa avrebbe detto?
4: Andate a scorreggiare la cenere! Marco, lasciamo perdere!
2: Cosa?
4: Chiudi sto sondaggione, chiudilo alla svelta, va!
2: Volevo invece fare una precisazione. Antonella, Anto di Forlì, il codice della strada, mi scrive John, permette il superamento a destra e non c'è neanche bisogno di mettere
4: la freccia!
2: Va bene, grazie. È il momento dei saluti. Grazie da Marco Corona e Paolino Zanetti.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Su Radio San Marino.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Il pilota 19enne Brian De Angelis ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe dopo il grave incidente avvenuto lo scorso aprile durante un allenamento al crossodromo di Città di Castello. Il 19enne ha riportato la frattura di due vertebre con una lesione al midollo spinale che, come racconta lui stesso, lo costringerà a vivere in carrozzina. Brian dovrà ora affrontare un lungo percorso di riabilitazione, sostenere le spese per adattare gli ambienti in cui vive. Chi mi conosce sa che affronto sempre a testa alta le difficoltà, scrive nella raccolta fondi, invitando a sostenere l'iniziativa. All'estero, Donald Trump attacca duramente Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. In un'intervista telefonica alla 7, il presidente americano sostiene che la premier italiana lo avrebbe implorato per una foto insieme. Immediata la replica di Meloni, che sui social definisce le dichiarazioni totalmente inventate. Solidarietà alla premier è arrivata dal capo dello Stato Mattarella, mentre Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Reazioni anche dalla politica italiana ed europea. In serata Trump è tornato all'attacco: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. E si è aperto al tribunale di Tempio Pausani il processo a Daniel Mbuzan, padre di Samuel, il bambino di 11 anni residente a Rimini morto nell'incendio della roulotte di famiglia il 31 agosto 2020.

0: testimoni e mezzi di prova del pubblico ministero. Il processo riprenderà ora il 28 settembre con l'audizione della madre. E la Regione Emilia-Romagna stanzia 10 milioni di euro per proseguire la riqualificazione della costa da Ferrara a Rimini. Le risorse inserite nell'assestamento di bilancio serviranno a finanziare nuovi interventi sui lungomari, piazze, parchi e spazi pubblici. I fondi saranno assegnati attraverso una programmazione condivisa con province ed enti locali. Per il presidente Michele De Pascale e l'assessora Roberta Frisoni, l'obiettivo è dare continuità al percorso di trasformazione della Riviera. Lo sport domani alle 17, dalle 17 alle 18, rispettando le volontà di Igor Proti e in accordo con i suoi familiari, il comune di Rimini aprirà le porte dello stadio Romeo Neri per offrire il saluto pubblico e il ringraziamento della comunità riminese al suo campione. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della famiglia Proti, è aperta a tutta la cittadinanza. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di questo weekend, ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice nordafricana su tutta l'Europa porterà una intensa e probabilmente anche lunga ondata di caldo su gran parte del continente, specialmente Francia, Spagna, vedranno temperature anche oltre i 40 gradi. In Italia non li toccheremo per il momento, ma andremo vicini ai 36-37 su gran parte delle pianure emiliano-romagnole, valori un po' più contenuti sulla costa. Nel corso del weekend qualche locale temporale di calore sarà possibile in Appennino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: La radio senza merit.
3: San Marino. Estate 2006.

0: rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
4: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori della radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo sabato mattina di 20 giugno, sono quasi scattate le 9.30 su Radio San Marino e sono qua insieme a voi fino alle 12 e rimarremo sintonizzati con le novità musicali e tutto quello di cui c'è da parlare. Naturalmente ci siamo svegliati, mettiamola così, e con questa notizia appunto che per quanto riguarda la geopolitica vede scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Poi c'è il mondiale, nella notte il Brasile ha battuto Haiti 3-0, la doppietta di Vinicius, mentre invece nella primissima mattina, cioè per chi era ancora in ritorno magari da qualche serata in Riviera, c'è il Paraguay che ha superato la Turchia. Oggi si continua alle 19 Paesi Bassi, Svezia, alle 22 Germania, Costa d'Avorio. Parleremo di tante novità e vi ricordo anche l'appuntamento di domenica dalle 19 alle 20 con Republic, tante belle interviste. Ma la musica ora, Drop Dead, Olivia Rodrigo.
5: Estate.

Biagio Antonacci, cosa fai ragazza? Al 1998 su Radio San Marino, ora New Play. E a proposito di concerti, bella stagione, perché non prendere un biglietto per uno dei più grossi che ci sarà in Italia martedì 14 ma anche mercoledì 15 luglio? Bruno Mars verrà a trovarci col suo tour The Romantic per farci ascoltare l'album dal vivo. Noi ne approfittiamo per ascoltare un nuovo brano in rotazione del nostro Bruno Mars contenuto in The Romantic, la traccia numero 6 e si intitola On My Soul. È la nostra New Play di oggi. Ascolti successo.

Bruno Mars, Oh My Soul, sulla radio che senti, uno dei brani contenuti in The Romantic, l'album con cui Bruno Mars è tornato da solista dopo anni di collaborazioni, super hit sparse un po' ovunque con i colossi della musica. E la cosa curiosa di questo disco, ormai l'abbiamo potuto anche sentire, e la sua dichiarazione d'amore al passato, 9 tracce ma molto soul, molto funk, c'è questo romanticismo retro, quel gusto elegante da anni 70 ma con una prod super moderna. E intanto, come dicevamo, ci sono i suoi live in giro per il mondo. Pochi giorni fa ha aperto la parte europea del The Romantic Tour in quel di Parigi con uno Stade de France pienissimo. Luke Rossi tra il pubblico, una scaletta piena di pezzi, appunto, come dicevamo, classici come Treasure, Uptown Funk. E tra l'altro, lo abbiamo detto, il tour passerà da qua, dall'Italia a San Siro, 14-15 luglio, 2 date imperdibili, probabilmente una già sold out, se ne è uscita un'altra e che si sta riempendo anche quella, molto probabilmente. A proposito di novità musicali, c'è una voce pop britannica che sta andando fortissimo, forse una delle più talentuose al momento, stiamo parlando di Sienna Spyro e c'è la nuova canzone Material Lover. Quanti ce ne sono in giro di Material Lover? Tanti, tanti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
1: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Momento collection sulla radio che senti. Torniamo nel 1987, cioè torniamo, ma io non ci sono mai stato, eh. C'è un artista che all'epoca sembrava davvero destinato a prendersi tutto, Terence Trent D'Arby, con la sua If You Let Me Stay, quell'atteggiamento un po' sfacciato, quasi da nuovo Prince, nuovo James Brown. Lo ascoltiamo.

0: If You Let Me Stay, il 1987 sulla radio che senti con Terence Trent D'Arby, è il suo singolo d'esordio, questo brano con cui si presentò al mondo, e dicevo quell'atteggiamento un po' sfacciato, quasi da un nuovo Prince, un nuovo James Brown, paragoni che infatti all'epoca gli venivano cuciti addosso continuamente. Tornando a noi invece, 335 104 1027 numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, non ve l'ho detto, naturalmente compagnia sempre molto apprezzata, arrivano anche i saluti di Ilaria, Gaia, che abbraccio, e tra pochissimo invece ci sintonizzeremo un po' sulle novità, sul presente. Abbiamo fatto il nostro salto indietro nel tempo come siamo abituati verso la fine di ogni ora, ma tra poco torneremo proprio sul presente, sulle novità di questi giorni. Abbiamo detto a inizio della puntata di questo USA Italia un pochino di battibecchi in questi giorni, abbiamo i mondiali davanti e le tante uscite che ci sono state ieri, come sappiamo venerdì giornata di novità, ma poi il weekend è anche ricco di eventi, ne parleremo. Ora però ripartiamo da Mr. Rain con la sua Lunedì Nero. Mr. Rain, molto amico della nostra Repubblica, è venuto a cantare dalle parti basse di Dogana e insomma è stato un bellissimo show, un bel rapporto con questo artista. Lunedì Nero e poi riparte una nuova ora insieme qua su Radio San Marino.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Riparto una nuova ora sulla radio che senti, sono scattate le ore 10 in questo momento, in questo sabato 20 giugno. Tanti auguri a Nicole Kidman, a Lina Palmerini, Lionel Richie. Ora invece, a proposito di novità, abbiamo tantissime cose da mettere sotto. Intanto Cremonini, che ha chiuso il suo tour Cremonini Live, 950.000 biglietti venduti, numeri incredibili. Anche Saif, insomma, lo trattiamo un attimo, ma prima di tutto lo ascoltiamo. È uscito il suo Santissimo quest'anno, è il suo anno, seconda posizione a Sanremo e un brano già per domani. Buona domenica, ripartiamo da lui.

Album Missing You, Puff Daddy, Confetti Vans, la loro canzone nata come omaggio a Notorious B.I.G. Rest in Peace, sempre uno dei più grandi, ma oggi questa canzone suona anche un po' con un retrogusto diverso, perché la figura di Puff Daddy, oggi Diddy, è completamente cambiata, è stata super macchiata, non solo agli occhi del pubblico ma a quanto pare proprio nei fatti. Attualmente Combs sta scontando una condanna negli Stati Uniti, il suo team legale continua a muoversi sul fronte degli appelli, e il tema più in generale riguarda proprio i giganti del rap americano. Negli anni hanno superato il limite, alcuni di loro, il limite mainstream, quello che insomma la comunicazione pubblica poteva assorbire. Pensiamo anche a Kanye West, oggi e ieri, tra polemiche, dichiarazioni pesantissime, problemi di ordine pubblico, diverse date europee hanno subito cancellazioni o stop, compresa quella a Reggio Emilia. Ora tiene botta quella di Madrid a luglio, vediamo se verrà confermata. Sul fronte live abbiamo detto anche della bella notizia tutta italiana: Cesare Cremonini, che ha chiuso il suo tour con un numero enorme di biglietti venduti, 950.000 in meno di un anno, stiamo parlando di cifre da record. Arriva la musica di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Può essere anche una domanda. C'è Ligabue a San Siro, Eros Ramazzotti a Messina, King of Leon a Fiera Milano, Raw, i Pet Shop Boys a Taranto, insomma c'è un bel po' da fare. 335 104 1027, scriveteci che cosa farete voi intanto che ci ascoltiamo questa canzone di Noemi.

Bambino nel tempo, il 2005 sulla radio che senti, Eros Ramazzotti, e restiamo su di lui un attimo perché questa sera sarà protagonista a Messina allo stadio Franco Scoglio, una tappa del suo Una Storia Importante World Tour, appuntamento alle 21. Che dite? Facciamo una macchinata, andiamo giù, potremmo arrivare per tempo, potremmo essere in Sicilia da domani, eh? Vabbè, da questa sera. Ne approfitto anche per salutare la nostra Monica Hill, la cantante di San Marino, che è stata anche a Saranno Famosi in tempi d'oro, prima di Amici, comunque una delle voci più incredibili del nostro paese, che accompagna appunto Eros Ramazzotti nelle sue serate live. Tra poco ascolteremo invece una delle novità della settimana, ne sono uscite tante ieri e le abbiamo anche elencate, continueremo a parlarne dato che sono tantissime, e ora invece arriva Harry Styles con il suo brano American Girls, il suo nuovissimo album Kiss All The Time Disco Occasionally, che è uscito da poco più di un mese se non sbaglio. Già sembrano vecchi progetti, no? Tipo, quando esce la roba nuova Harry Styles? Cioè è uscito un mese fa, però durano sempre meno questi nuovi progetti. Kiss All The Time Disco Occasionally, ci ascoltiamo uno dei brani che è piaciuto di più soprattutto ai fan, American Girls.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Snow con calma, il 2019 sulla radio che senti con calma è il 2019, poi dopo è arrivato il 2020 purtroppo. Comunque, a proposito di vibe estive o good vibes, occhio a Samurai J, perché la sua ossessione, che ricorderemo tutti a Sanremo, non ricordo quanto è stata classificata, ma probabilmente meritava il primo posto perché sta riscrivendo un record importante della musica italiana recente, brano che ricordiamo realizzato insieme a Vito Salamanca ed è arrivato alla 16ª settimana consecutiva alla numero 1 della classifica Femi. Significa che è diventato il pezzo italiano più longevo in vetta nell'era digitale. Ha superato anche Sesso e Samba di Tony F. Gaia, eh? Vi ricordate? Vi mancava? E si era fermata a 12 settimane consecutive, Sesso e Samba. La cosa interessante è che non parliamo di un exploit momentaneo, ma Ossessione ha resistito nonostante settimane piene di nuove uscite, ritorni importanti, album forti. Per Samurai J quindi è un momento d'oro, il suo album Amatore, terzo posto della classifica, e il successo si sposta anche dal vivo. C'è il suo tour estivo nei festival italiani. Uno dei nomi più caldi a proposito della stagione del 2026 verrà anche dalle nostre parti nella Bassa Romagna tra pochissimo. Ma a proposito di date o stagione live, dito nella piaga è in piena e il 26 giugno, ovvero tra qualche giorno, sarà Bologna al We Make Future, poi Perugia, Cremona, Bergamo, Alberobello, Treviso, Arezzo e in autunno anche due appuntamenti grossi nei club: Roma all'Atlantico 27 novembre e Milano al Fabric il 30. Ce l'ascoltiamo con un estratto dal suo Miss Italia, nuovo album, c'è la canzone Businessman, dito nella piada.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità

0: 20 06.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Momento novità, new play. Adesso andiamo ad ascoltarci la nuova di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che è questo nuovo singolo uscito il 19 giugno, produzione di Davide Simonetta, che vediamo un po' ovunque, un po' come il prezzemolo. E dentro questo brano, dai, c'è un po' tutto il loro mondo, romanticismo, estate, ricordi, film mentali. Lo ascoltiamo e poi andiamo anche a vedere quali saranno le sue prossime date. Inizia il tour a luglio. Agitare Coca-Cola.
11: Ascolti i successi.

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, questo nuovo singolo, diciamo, in compagnia di Davide Simonetta. E a proposito delle sue date live, inizia il suo tour estivo a luglio e sarà il 14 a Bassano del Grappa, poi ci saranno Pescara, Catania, Bari, Salerno e si chiuderà il tutto il 25 luglio ad Alghero, eh? Quindi un bel giro sotto le stelle, perfetto, no? Per il suo immaginario anche musicale. Ora noi che facciamo? Intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335-104-1027 ci spariamo, meglio dire, ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, che vede protagonisti Jovanotti Alfa con Buon Vento, tra l'altro buon vento a tutti gli ascoltatori, Lomé Day con Never Leave You, si parte con Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nella nostra repubblica o nel circondario, e in questo caso un evento del quale approfondiremo anche domani l'entità. Sto parlando di Buone Nove, seconda edizione, 9 castelli per 9 artisti, arte pubblica per la Repubblica di San Marino, e è partito tutto il 15 giugno, durerà fino a settembre perché è un evento diffuso di arte urbana, e appunto 9 artisti di rilievo nazionale e internazionale realizzano interventi site specific in ciascuno dei 9 castelli. Buone Nove nasce da un'idea di Davide Pagliardini, e in pratica muri e luoghi, alcuni in disuso, potranno acquisire nuovi significati, tra l'altro bellissimi e profondi, in tutti i 9 castelli. Maggiori informazioni sul sito www.buonenove.com. Vi ricordo domani sera l'appuntamento con Republic e alcuni degli artisti di questo evento itinerante. Buone Nove 2 ufficialmente iniziato.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Harry Styles, Dance No More.

0: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
4: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
5: Stato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno.
5: This is the music.
4: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
0: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: A proposito di Radio dei Grandi, ora Collection, quindi facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1987, un pezzo che ha una delle intro più riconoscibili di sempre. Need You Tonight degli NXS, brano che ha portato definitivamente la band australiana al successo mondiale ed è contenuto nell'album Kick. Need You Tonight.

Linux Sass con Need You Tonight. Il 1987 è il brano della band australiana contenuto nell'album Cake. Fu anche l'unico singolo ad arrivare alla numero uno negli Stati Uniti, diventato comunque uno dei simboli del pop rock anni 80. Mentre invece, a proposito di rock, ma tornando nel bel paese, prima abbiamo parlato di Safe, è sicuramente stato il suo anno a Sanremo, ma lo è stato quello dell'anno scorso per Lucio Corsi, che è tornato a far parlare di sé con questa canzone inedita che ha condiviso sui suoi social, Figurati un po'. Non è ancora uscita ufficialmente, ma è un segnale chiaro, ha scritto che in questo periodo sta lavorando a nuove canzoni, quindi qualcosa si muove, e il brano conferma anche un po' tutto il suo immaginario, no? Poetica, malinconia, personaggi un po' ai margini, immagini surreali. Infatti il protagonista è questo Charlie, il re dei cicciottelli. E arriva comunque questo brano che, insomma, deve ancora uscire, però dopo un periodo enorme per lui, Sanremo, Eurovision, concerti, un'identità sempre più riconoscibile tra glam, rock, folk, canzone d'autore. Ma rimaniamo sullo stesso più o meno immaginario, più spostato verso Genova e con suoni un pochino più digitali, rifatti al presente. Stiamo parlando di Bresh con la sua D'Addio, che i primi di luglio ha, penso, le sue date più importanti dell'anno. Già sold out, a casa sua, a Genova, ci ascoltiamo la sua D'Addio, Bresh.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Le ore 11 su Radio San Marino, spazio alla nostra redazione.
2: Radio
1: San
2: Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Il pilota 19enne Brian De Angelis ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe dopo il grave incidente avvenuto lo scorso aprile durante un allenamento al crossodromo di Città di Castello. Il 19enne ha riportato la frattura di due vertebre con una lesione al midollo spinale che, come racconta lui stesso, lo costringerà a vivere in carrozzina. Brian dovrà ora affrontare un lungo percorso di riabilitazione e sostenere le spese per adattare gli ambienti in cui vive. Chi mi conosce sa che affronto sempre a testa alta le difficoltà, scrive nella raccolta fondi, invitando a sostenere l'iniziativa. All'estero, Donald Trump attacca duramente Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. In un'intervista telefonica alla 7, il presidente americano sostiene che la premier italiana lo avrebbe implorato per una foto insieme. Immediata la replica di Meloni, che sui social definisce le dichiarazioni totalmente inventate. Solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, mentre Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti. Reazioni anche dalla politica italiana ed europea. In serata Trump è tornato all'attacco: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. La cronaca: si è aperto al tribunale di Tempio Pausania il processo a Daniel Imbuzan, padre di Samuel, il bambino di 11 anni residente a Rimini, morto nell'incendio della roulotte di famiglia il 31 agosto 2023. Secondo la procura, il rogo sarebbe stato causato dall'uso improprio di una bombola del gas collegato a un fornello da campeggio. L'uomo respinge ogni responsabilità e sostiene che il fornello e bombola appartenessero a un'altra persona. Nell'udienza sono stati ammessi testimoni e mezzi di prova del pubblico ministero. Il processo ora riprenderà il 28 settembre. E la regione Emilia-Romagna stanzia 10 milioni di euro per proseguire la riqualificazione della costa da Ferrara a Rimini. Le risorse inserite nell'assestamento di bilancio serviranno a finanziare nuovi interventi su lungomari, piazze, parchi e spazi pubblici. I fondi saranno assegnati attraverso una programmazione condivisa con province ed enti locali. Per il presidente Michele De Pascale e l'assessora Roberta Frisoni, l'obiettivo è dare continuità al percorso di trasformazione della riviera già avviato negli ultimi anni. L'intervento si affianca ad altre misure regionali. Lo sport: domani dalle 17 alle 18, rispettando le volontà di Igor Protti e in accordo con i suoi familiari, il comune di Rimini aprirà

È sempre un piacere ascoltare la bella voce di Elisa. Meno 9 però per l'ultimo singolo intitolato Amore è. Siamo in top 50 e in vetrina top 50 al numero 31. Mentre in 30ª posizione abbiamo una nuova entrata della scorsa settimana che però non decolla, scende leggermente, meno 2. Sto parlando di Material Lover, l'ultimo singolo di Sienna Spyro.

0: Si chiama Fever Dream, l'ultimo singolo di Alex Warren. All'interno della nostra classifica ufficiale scende di 3 posti questa settimana e va al numero 29. Ma noi saliamo perché c'è Fulminacci in 28esima posizione. Precipita, sì, scivola giù di 15 posti con un singolo comunque piacevolissimo, quindi lo ascoltiamo. Sto parlando di Maledetto Me.
1: Numero 28.

0: arrivata l'estate si fa sentire, eh? È vero. Intanto per noi, per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, c'è Dito nella piaga con Businessman, il suo ultimo singolo, nuova entrata la scorsa settimana. In questo weekend sale di 2 posti, va al numero 27. E adesso incontriamo Ultimo, continua la sua ascesa, +4 questa settimana per l'ultimo singolo intitolato Romantica. Eccolo al
1: numero 26.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: proprio al giro di boa di top 50, siamo in 25esima posizione con i The Colors, meno 10 però ci picchia per un grande omaggio ad una storica band, Rolling Stones, singolo che è stato al primato di questa classifica ad aprile e anche a maggio, successone insomma per i The Colors che perdono quota. Beh, insomma, è normale, il singolo è fuori già da un po' e poi loro hanno una collaborazione nuova che conoscete già, che sentirete tra poco. Ma rimanendo qui in 25esima posizione per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, ancora insieme in questo sabato fino alle 15, noi continuiamo a salire. In 24esima posizione abbiamo Annalisa, altro grande numero uno di questa classifica, il 12 di aprile, 3 posti in meno per il suo canzone estiva.
1: Numero 24.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Bella questa pergola, è nuova?
12: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
13: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
12: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
13: Ah, allora quasi quasi.
12: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
14: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
15: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
16: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
17: Cerco Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: un trio incredibile, quello formato da Serena Brancale, Levante, Delia. Siamo al numero 23 di Top 50 e anche della vetrina della domenica, con 19 posti in meno il singolo Al mio paese. Al numero 1 di Top 50 esattamente il 16 di maggio. Dal numero 23 si sale, andiamo in 22esima posizione per incontrare Mace con Salmo e Colapesce. In ascesa, più 1 questa settimana per Cattive abitudini.
1: Numero 22.

0: E questo è l'ultimo lavoro di Achille Lauro, si chiama Comuni Immortali, meno 10 questa settimana all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Siamo in 21esima posizione ed è arrivato anche il momento di entrare in Top 20. Lo facciamo ancora con musica italiana, con Madame e Marrakesh insieme. In discesa però, meno 3 per Volevo Capire.
1: Numero 20.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: Il singolo Magnetic per De Bosa risale la china di Top 50, guadagna 7 posti in questo weekend, va al numero 18. E noi continuiamo insieme all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino in un fine settimana incredibile, sabato e domenica, dove arriva ufficialmente l'estate. Godiamocela insieme. Intanto, in 17esima posizione abbiamo Irama con 3 posti in meno e con il suo ultimo singolo, si chiama Cabana.
1: Numero 17.

0: Ed ecco una nuova entrata della scorsa settimana a fare un bel balzo in avanti nella nostra classifica ufficiale, classifica dei singoli più programmati durante la settimana. Sto parlando dell'ultimo singolo di J-Ax, si chiama IP Yayo, però anche no, addirittura con 11 posti in più. E continuiamo a salire, andiamo in 15ª posizione per ascoltare Olivia Rodrigo, meno 9 per il suo ultimo lavoro. Sto parlando di Drop Dead.
1: Numero 15.

La Gianna, Giannanini su Radio San Marino con Io, era il 2006. Ancora buon weekend da Mirko Zani e da Radio San Marino. Andiamo a vedere questa indagine che ha valutato la qualità, i ristoranti, la convenienza, la cultura locale e la varietà di offerta. Insomma, sono andati a vedere quelli che sono le città più ambite dagli appassionati di gastronomia. Allora, al primo posto c'è Lima, in Perù. E fin qui ci può anche stare, perché comunque risulta anche la città più economica tra quelle presenti in classifica. Poi subito dopo arriva Bangkok, apprezzata per una cultura dello street food particolarmente sviluppata, mentre Città del Messico è terza. Bene, concludono la top 5 di questa classifica. Al quarto posto c'è Londra, che insomma è anche una città che ha delle sue particolarità, delle sue specialità. Io non amo particolarmente la colazione all'inglese, però devo riconoscere che ci sono dei piatti che possono essere anche molto buoni. Al quinto posto invece è arrivata Barcellona, quindi proprio Bologna manco se ne parla. Delle città italiane tra le prime compare Napoli, che è la prima delle città italiane, però ha battuto New York perché è quattordicesima, quindi quindicesimo posto per New York, e questa è un po' la nostra soddisfazione personale. Napoli soltanto al quattordicesimo posto.

Comuni Mortali insieme ad Achille Lauro su Radio San Marino all'interno del nostro weekend insieme. Sono Mirko Zanni, tra poco arriveremo anche ai saluti, prima c'è ancora però da scoprire la new play di questa fascia. Intanto vi dico che il biopic su Michael Jackson è quello con il maggior incasso della storia. Pare che sia comunque il biopic più apprezzato, addirittura ha battuto quello di Elton John e di Freddie Mercury. Addirittura pare che insomma abbia incassato un sacco di soldi. Vi posso anche fornire la cifra, sono 911,9 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi è riuscito proprio a conquistare il cuore di tantissime persone. Ad interpretare la figura di Michael Jackson c'è il nipote vero, proprio originale, di Michael Jackson. E chi ha visto questo biopic, io ancora non sono riuscito a metterci le mani sopra, ma prima o poi spero di riuscire a vederlo anch'io. Quello di Freddie Mercury mi è piaciuto veramente tantissimo, ma ero giovane quando lo sono andato a vedere, adesso un po' che non bazzico più al cinema, e appena riesco a vederlo sicuramente sarò tra i primi degli ultimi, perché l'hanno già visto tutti. Beh, io ancora non l'ho visto, però insomma cercherò di vederlo e di dare anche la mia impressione. Comunque chi l'ha visto ha parlato di un attore principale straordinario che è proprio il nipote di Michael Jackson. Adesso c'è Robbie Williams.

0: Siamo arrivati al momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino, ovvero una delle nostre new play. La firma è autorevole perché è quella di Harry Styles, che torna con il suo nuovo singolo Dance No More. È una disillusione verso una realtà moderna troppo costruita e artefatta. Attraverso l'emblematica frase DJs don't dance no more, i DJ non ballano più, il cantante riflette sulla perdita di spontaneità e autenticità.
1: Ascolta.

Harry Styles su Radio San Marino con la sua Dance No More questa settimana tra le nostre new play della radio che senti. Allora, in settimana ci siamo occupati anche degli abiti che hanno i calciatori quando arrivano al mondiale, non quello che usano per giocare proprio la partita, ma proprio l'outfit, si chiama così, che indossano quando arrivano agli aeroporti o negli stadi. E quello del Congo ha sicuramente colpito tantissimo, perché sono giacche nere, camicia bianca e cravatta nera, e fin qui tutto regolare, ma sulla giacca ci sono degli intarsi leopardati, cioè questo intarsio bellissimo leopardato, come la borsa che hanno al seguito, che è completamente leopardata. Bene, poi quando hanno questa giacca nera con l'intarsio, sotto hanno una camicia bianca e una cravatta nera normalissima, mentre invece quando sono più in libertà e non portano la giacca, la camicia è interamente leopardata. Hanno questa mise, devo dire, sobria, però pare molto apprezzata e pare che sia stata giudicata forse tra le più eleganti e tra le più particolari sicuramente di questo Mondiale 2026. Siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento, ci salutiamo qua, io vi auguro un buon proseguimento di weekend, grazie per la compagnia e vi aspetto lunedì mattina alle 6 qui su Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, ciao!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
9: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
8: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
9: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Estate 2001.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: È sabato pomeriggio 20 ovviamente di giugno, ormai è iniziato il countdown per l'ingresso ufficiale della stagione estiva, quindi del solstizio d'estate, quindi insomma diciamo che in questa giornata potremmo immaginarla come l'estate che sta facendo un colloquio per l'assunzione per un posto di solstizio d'estate e ha presentato il suo curriculum e direi che qui sul cucuzzolo del Titano ci sono 31 gradi. Direi che tutto sommato, ecco, la situazione non è pesante come lungo costa, dove si toccano picchi di 35-36 gradi, insomma, dove c'è un'afa, veramente, no? Il senso della crispatura quando si entra in un forno o eventualmente parliamo di qualcosa di più, che devo dire, più vicino a noi, ecco, in questo caso non so, una friggitrice d'aria è più pratica assolutamente, io sono un accanito difensore di quell'elettrodomestico e allora quando passi lì dentro e ti dai una bella scaldatina. Samurai J per cominciare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Direi la meraviglia.
1: Adesso aspettate che sono stato preso, come si dice in gergo romanesco, col sorcio in bocca. Stavo facendo un veloce snack, ma è stato troppo lento. Ci sono delle novità che riguardano il cinema, perché il Grinch sarebbe pronto a tornare, almeno secondo alcune indiscrezioni. Jim Carrey è in trattativa con il regista Ron Howard e la Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957. Lo fa sapere almeno il sito che si chiama Deadline. Il progetto al momento è senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa è però certa: Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. Ma gli è venuta anche bene l'altra volta, quindi insomma sicuramente, ecco, una scelta che ricade, direi, in maniera precisa. Safe, ecco, buona domenica.

Pet Shop Boys, Vida Era, il 1996, buongiorno, bentrovati con l'arrivo di queste notti calde. Sono molte le persone che naturalmente faticano a prendere sonno, a soffrire naturalmente il caldo veramente... È una situazione terribile. Io sono due o tre notti, insomma, che la vedo un po' tutta in salita. Comunque, a offrire una soluzione pratica è un ex medico, del servizio sanitario britannico, che si chiama Johnny Betteridge, che oggi è un medico estetico e fondatore di una clinica privata, che ha condiviso su TikTok un consiglio nato da una sua esperienza in pronto soccorso, terapia intensiva e anestesia. In questi casi diciamo che una delle tecniche più efficaci per abbassare rapidamente le eventuali temperature corporee dovute anche dall'influenza dei pazienti è mettere qualcosa di freddo nei punti dove passano i grandi vasi sanguigni, collo, inguine e soprattutto sotto le ascelle. Quindi non so se siete a casa adesso, no? Che cosa? L'ice pack non c'è, c'è una confezione di fagiolini, potrebbe funzionare, no? Surgelati. O vabbè, va bene anche gli spinaci, assolutamente. O il grigliato misto di verdure, eh? Si dorme che è una meraviglia.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Siamo arrivati alle 17:22 minuti in Mark Knopfler con What It Is. Adesso parliamo dell'estate. Estate che entrerà in servizio esattamente domani alle 10:15 praticamente. C'è un momento molto particolare che riguarda un appuntamento che si svolge a Stonehenge. Decine di migliaia di persone in piedi nel buio, avvolte in mantelli, corone di fiori tra i capelli, gli occhi fissi su quelle pietre millenarie. Ogni anno nella notte fra il 20 e il 21, quindi la prossima notte, si ritrovano a Stonehenge, che si trasforma in qualcosa di unico al mondo. E la buona notizia è che non si deve essere lì per sentirlo, si può vivere all'alba del solstizio dell'estate 2026 anche in diretta streaming gratuitamente da qualunque parte del mondo uno si trovi, perché tanto la tecnologia, almeno dei risvolti positivi, no? Ecco, ce li ha, fra cui questa opportunità davvero anche molto molto curiosa, direi, no? Ecco, poi ricordiamoci che domani sarà il giorno più lungo, poi cominceranno piano piano le giornate ad accorciarsi e allora lì il capanno, almeno mio, si apre in tutta la sua larghezza. Olivia Dean.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Nascono praticamente a Londra nel 2013 per l'idea di Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, due musicisti di Stivers-Bush a Londra. Sono amici da quando avevano praticamente 9 anni e hanno così messo in piedi questo progetto decisamente funk con fortissimi richiami agli anni 70. Si chiamano Jungle. Fra le novità della settimana, ecco The Wave.
4: Ascolta.

sentire invece le canzoni senza interruzioni della nostra compilation. Fra poco Another Futuring Fighty for Ultra. Ultimo, ritroviamo subito Max Gazzè.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Le sonorità reg fanno sì che questa canzone si sposi alla perfezione con la bella stagione. Si chiama Jimmy Cliff e nel 1983 ci ha regalato questo capolavoro che risuona ancora oggi, direi. Si intitola Reggae Night.

Jimmy Cliff con Reggae Night, un richiamo assolutamente per tutte quelle persone che pensano che TikTok sia una sorta di Bibbia in grado di consigliare la qualunque, quella qualunque che ci consiglia sia tutto da tenere in considerazione, anzi anche di più. Uno degli argomenti molto trattati in queste ore è la crema solare, che sembra soprattutto una cosa da bagno, ben illuminato, flacone in primo piano, pelle lucida al punto giusto. No texture che si assorbe subito, trucco che tiene faccia da routine mattutina riuscita, insomma la prevenzione arriva dopo o arriva prima, non so, un prodotto, no? Il consiglio di un prodotto, questo mi ha salvato la pelle. Fate molta attenzione, perché piuttosto che TikTok è bene rivolgersi per esempio a delle profumerie dove c'è personale specializzato, o ancora meglio le farmacie, perché in farmacia riescono a consigliarvi davvero molto molto bene, e soprattutto con dei prodotti che possono essere sicuri per la pelle. Che poi dopo ci siano stati in ogni angolo della nostra vita momenti in cui qualcuno si è arrogato il diritto di darci qualche buon consiglio, chi magari, se c'è qualche boomer all'ascolto, lo ricorderà, il decotto di foglie di fico, no? Una cosa terribile. Adesso io rido, ma quella volta c'era veramente poco da ridere, perché in realtà quando le persone si facevano sta ricetta in casa, poi se la spalmavano addosso, insomma la situazione della pelle era veramente disastrosa, portava delle piaghe addirittura. Quindi in ogni periodo della nostra vita c'è qualcuno che ha raccontato qualche frottola, qualche bufala su cose che possono mettere a rischio ovviamente la nostra salute. Fate attenzione anche per la vostra pelle.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Su Radio San Marino.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: E nel frattempo su Radio San Marino si sono fatte le 18, siete insieme a Roberto Baghezzoli, arriviamo fino alle 19.30 in questa giornata calda, direi, infatti ne parlavamo all'inizio, no? L'estate ha presentato il suo curriculum vitae e direi che, insomma, cioè, non so se preoccuparmi o meno. Comunque, buon caldo, qualunque sia la vostra strategia per cercare di difendervene, noi vi proponiamo quella della musica non consuma e soprattutto non ha controindicazioni. Fra poco Bryan Adams, subito c'è Noemi, il nuovo singolo.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Canzone estremamente elegante, Right Here, Human Nature, erano le Sister With Voice qui su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli. Dunque, chissà come ci sono rimasti quelli che non pensavano che, perché ci sono sempre, no? Quelli, io non pensavo che, e invece praticamente si sono trovati una cosa pazzesca per le mani. Mi sto riferendo ai cimeli appartenuti all'attrice americana scomparsa lo scorso ottobre, Diane Keaton, che hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti, lì insomma la performance è stata veramente, oserei dire, mostruosa, passatemi in termine. Parliamo del copione originale di Io e Annie, film del 1977, in cui la musa di Woody Allen, fra le altre cose ricordiamo, ricevette anche l'Oscar, no? Allora, il prezzo pagato è stato addirittura 100, e sottolineo, no? 100, ricordate? Quello è il prezzo giusto. In questo caso diciamo che non era un prezzo tenuto in considerazione. Comunque, chi lo aveva messo in vendita aveva pensato ad un incasso di 2,000 o 3,000 dollari, insomma, no? E forse sembravano pure troppi. In realtà, alla fine, in 22 minuti, ne hanno incassati 394,000, avete capito benissimo, e 200. Vabbè, insomma, cifrona importante per un'attrice che comunque ha avuto una parte importante nel cinema internazionale. Madame insieme a Marrakesh adesso con

Recentemente ad un'intervista a Vanity Fair ha un po' raccontato quello che è stato il suo periodo di pausa, periodo in cui ha ripreso contatto con gli studi universitari, periodo in cui si è ricentrata insomma anche su quelli che erano i suoi desideri di percorso musicale. Ha avuto però per un attimo paura di essere dimenticata. Angelina Mango, e chi se la scorda, è veramente bravissima, in questo caso con Marco Mengoni, la canzone si intitola Canto d'amore. Ascolta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, la canzone Raccanto d'amore fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Parliamo adesso di nuove tendenze. Ogni tanto guardarsi intorno, diciamo cosa buona e giusta. In questo caso le nuove tendenze riguardano le vacanze, vacation soprattutto. La nuova tendenza di viaggio, secondo la quale il 40% dei viaggiatori organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desidera vivere più che dalla destinazione stessa. Una vera e propria evoluzione del significato del viaggio. Le partenze, gli itinerari infatti vengono pianificati attorno a passioni, interessi ed esigenze personali. Questa nuova propensione, diciamo, è emersa durante il Travel Trends 2026 che è stato presentato alla Borsa del Turismo, Borsa Internazionale del Turismo, che c'è stata a Milano nei giorni scorsi. Quindi ecco, tenetene sempre conto, ma poi io credo che sia così, perché si va alla ricerca, sì. Il posto può avere richiamo almeno fino a un certo punto, di questo ne sono pienamente consapevole, ma poi improvvisamente, però diciamo che le esperienze contano di più, perché poi alla fine sono decisamente quelle che rimangono. Siete su Radio San Marino, mo senti mo chi vi facciamo sentire adesso. Joe Cocker con Summer in the City. Questa è Radio San Marino, buon weekend insieme a Roberto.

0: sequenza le Summer Hit, poi ritroverete anche Rafael Nunez. Io vi aspetto domani mattina alle 7 sempre qui su San Marino. Passate una buona serata.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go. Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
3: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Estate 2000.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buona serata. Sono le 20.
0: Radio Cal.

Terminology. You.

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22 il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console Fabio Cori.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
1: Buongiorno. È l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,